le tracce nasconder de lor passi e per meglio celar la nostra impresa. Sapron corremi loro sul mobile elemento.

cima dei monti e morte suoi lasciar sul campi nostri in semali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa tempio tiranno in terra.

0: difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stinguar d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, e voi il peso non sentite delle